0: Kiss FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?